Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

Tassam bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassam bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassam bhagavato